0: prendere il caffè.
1: Due caffè?
0: Hai un caffè.
1: Un caffè.
0: Ecco, andiamo a prendere il caffè.